0: Ma questa poteva essere un remagaro o diavolo, poteva essere per re.
1: Fosse duro diavolo.
2: Comprendo approssimativamente che giocavo le
0: Era bella, bellissima. Ah, calò!